ma che già da voi vieni, e tutta pato al sol. Y los hombres envidian mi suerte.

sente accanto a te, non so spiegarmi che cos'è. Non voglio innamorarmi